0: WZBC Newton.
1: Ciao a tutti. Ciao. Domani ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Domani ciao a tutti. Ciao. Ciao. A domani, ciao a tutti. Domani, ciao a tutti. Ciao a tutti. Domani, ciao a tutti. Domani, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. A domani. A domani. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
2: For this hour, the music is provided by our DJs.
3: Our robot chooses what to play.
4: Enjoy.